0: SBS, a world of difference. You're with SBS Italian on mobile, online and on radio.
1: State ascoltando SBS Italian alla radio, online e sui vostri dispositivi mobili.
2: Giovedì 4 giugno 2026, buongiorno e ben sintonizzati per il programma in italiano di Radio SBS. A tenervi compagnia oggi Jacopo Iannelli. Questa mattina apriamo dagli Stati Uniti, dove negli scorsi giorni vi è stata una chiamata dai toni accesi tra il presidente Donald Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che con l'espansione degli attacchi in Libano rischia di compromettere le trattative tra Washington e Teheran.
3: Netanyahu ha convinto due volte gli Stati Uniti a fare la guerra all'Iran. Adesso Trump, che si aspettava una guerra breve, mostra urgenza di finire la guerra, mentre Netanyahu ha ancora la pulsione di neutralizzare le potenziali capacità nucleari iraniane.
2: E queste erano le parole del giornalista ed esperto di vicende statunitensi Gian Piero Gramaglia, col quale abbiamo parlato prima dell'inizio del programma. Linee aperte per parlare di un argomento completamente diverso. Infatti poche ore fa sono stati annunciati i libri finalisti dell'80esima edizione del Premio Strega.

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Di 4 braccianti dati alle fiamme in Calabria. Nello sport, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli si disputano la semifinale degli Open di Francia di tennis, garantendo quindi la presenza di un tennista azzurro in finale. E l'Italia non va oltre l'1-0 contro il

0: advertising.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Zelensky ha accusato alcuni paesi di aiutare la Russia nei suoi attacchi contro l'Ucraina.
5: Every single one of these drones, all types of Russian missiles, cannot be produced at all without components imported from other countries. This means that in every such strike there is, perhaps not always conscious, but still real, complicity of those who work for Russia, who supply Russia with money, who help it bypass sanctions and find not just one or two, but thousands of components without which Russian military production would simply come to a halt.
4: Veniamo in Australia. Gli Stati Uniti hanno imposto nuovi dazi doganali del 12,5% su diversi paesi, inclusa l'Australia, accusandoli di non fare abbastanza per contrastare il commercio di merci prodotte con il lavoro forzato. Tra gli altri paesi figurano Cina, India, Giappone e Nuova Zelanda. Il rappresentante per il commercio degli Stati Uniti, Jamison Greer, afferma che i principali partner commerciali stanno creando una disparità di condizioni per i lavoratori americani, non affrontando adeguatamente il problema. Ma il primo ministro australiano Anthony Albanese sostiene che le leggi australiane contro quella che viene definita la schiavitù moderna sono tra le più severe al mondo e che qualsiasi tariffa doganale sarebbe incompatibile con l'accordo di libero scambio tra Australia e Stati Uniti. E sempre in Australia, l'aumento dei tassi di interesse e dei prezzi del carburante ha determinato un rallentamento nella crescita economica. I conti nazionali mostrano una crescita dello 0,3% nei primi tre mesi, portando il tasso di crescita annuale al 2,5%, mentre la Reserve Bank lo aveva stimato al 2,6%. Il ministro del Tesoro Jim Chalmers dice che, considerate le circostanze, si tratta di un risultato molto solido. Chalmers aggiunge che questi dati non riflettono gli effetti dell'aumento dei prezzi del carburante sull'economia.
6: Not all of the impacts, obviously, of the war in Iran are being captured in these national accounts. It's the front end of that, and we can see that in fuel costs. We can see that in the terms of trade, particularly the impact of the higher dollar. But most of the impact of the war in the Middle East will be captured in subsequent quarters.
4: Ma il leader dell'opposizione Angus Taylor dice che tassi di interesse e aumento del costo del carburante non sono i veri motivi e che le vere cause vanno ricercate invece nella cattiva gestione economica del governo.
7: GDP per person went backwards for the 10th time out of 15 quarters. On Labor's watch, more than 1.4 million migrants have arrived in Australia. Prime Minister, why is out-of-control migration your only strategy to achieve economic growth?
4: Andiamo in Italia. Proseguono le indagini dell'omicidio di 4 immigrati regolari di origine pakistana dati alle fiamme ad Amendalora, nel Cosentino. Il procuratore di Castrovillari, D'Alessio, ha sottolineato che le vittime, tutte residenti in Italia da diversi anni, con regolare permesso di soggiorno e senza precedenti penali, erano in regola. Le indagini sul contesto rimangono ancora in corso. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un messaggio sui social, scrive che l'omicidio dei 4 braccianti in Calabria ha sconvolto l'opinione pubblica e sottolinea l'importanza di fare chiarezza sul crimine e di assicurare i colpevoli alla giustizia. Torniamo in Australia. Le isole Salomone stanno riesaminando il loro accordo di sicurezza con la Cina, mentre stanno discutendo un trattato di sicurezza con l'Australia. L'accordo tende a rafforzare i legami con i paesi del Pacifico per limitare l'espansione dell'influenza cinese nella regione. Il primo ministro delle isole Salomone, Matthew Whale, ha espresso l'auspicio che l'intesa promuova una maggiore collaborazione tra

0: Australia e il suo paese.
1: We have sought a reset in this relationship. We acknowledge that there's been problems over the last few years, I'll be honest. And we thank the Honourable Prime Minister that we're able to elevate our relationship to a comprehensive strategic one where both sides will benefit by having trust in each other's decision making, and that will be good also for the region.
0: La ministra per la tutela dell'infanzia in Queensland, Amanda Camm, ha annunciato che i bambini sotto i 5 anni saranno trasferiti dalle strutture residenziali allo Stato. La decisione rientra nel piano di attuazione delle 52 raccomandazioni fatte dalla Commissione d'inchiesta statale sulla tutela dell'infanzia, istituita nel 2025 per affrontare le criticità del settore. Secondo il rapporto della Commissione, il numero di bambini accolti in strutture residenziali in Queensland è pari quasi alla somma complessiva di quelli ospitati negli altri stati e territori australiani. Secondo i dati, il 67% dei casi di violenza sessuale su minori in Queensland coinvolgono bambini affidati alle strutture residenziali. La ministra Camm ha definito inaccettabile la situazione.
2: The inquiry found, in particular, around critical incidences reported to the Department of Child Safety, that 67% of reported incidents of sexual abuse involved children placed in residential care. The report also revealed that Queensland has almost as many children in residential care as every other state and territory combined.
0: Se voi o qualcuno che conoscete è vittima di violenza domestica o sessuale, chiamate la linea verde di Lifeline al 13 11 14, 13 11 14, ma in caso di emergenza chiamate lo 000. E questa settimana migliaia di persone si sono unite alla famiglia di Eddie Mabo per celebrare la sua memoria. Nel 1982 Eddie Koiki Mabo e altri 5 individui intrapresero una storica battaglia legale per rivendicare il diritto di proprietà alla loro terra, diritto che fu riconosciuto dall'Alta Corte. La decisione rese legali le rivendicazioni dei diritti alla terra dei popoli delle First Nations in tutta Australia. Intervenendo al summit dell'Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies sulla Gold Coast, la figlia Gail ha ricordato l'impegno e la forza del padre.
3: That was my dad who did that deadly thing. It took him 15 years, but he did it. He was someone who was hungry for knowledge. He worked at James Cook University. During his lunch times, he went to the library and found every book they had on the Torres Straits or anything on history of the Torres Straits.
0: E infine, prima di passare allo sport, in Kuwait una persona è morta nell'attacco iraniano all'aeroporto internazionale del Kuwait. Droni e missili iraniani hanno preso di mira il terminal principale dell'aeroporto. Mercato dei cambi, il dollaro australiano vale 71 centesimi di quello americano, 61 di euro. Passiamo allo sport, tennis, quarti di finale del Roland Garros. Flavio Cobolli ha battuto in 3 set il canadese Félix Auger-Aliassime con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. Nell'altra semifinale tutta italiana tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, Berrettini si è ritirato per problemi muscolari quando Arnaldi conduceva per un 7-0 ed era in vantaggio 5-2 nel secondo. La semifinale quindi sarà tutta italiana tra Cobolli e Arnaldi, che garantisce quindi la presenza di un tennista azzurro nella finale di domenica. Nel singolare maschile la russa Diana Schneider ha battuto in 3 set la bielorussa Arina Sabalenka con il punteggio di 3-6, 7-5 e 6-0. Nell'altro quarto vittoria in 2 set della polacca Maja Szwalińska sulla russa Anna Kalinskaya per 7-6, 6-3. Calcio in amichevole, l'Italia ha battuto in trasferta il Lussemburgo per 1-0, con un gol messo a segno al 49esimo da Pio Esposito, che ha girato in rete di testa un calcio d'angolo battuto da Pisilli. Ciclismo, quinta tappa del Giro d'Italia.

0: donne da Longarone a Santo Stefano di Cadore, che è stata vinta dall'olandese Demi Vollengren davanti ad Anna van der Breggen, e la van der Breggen guida la classifica generale con un minuto esatto di vantaggio sulla Vollering. E oggi sesta tappa da Ala a Brescella, che sarà trasmessa in diretta da SBS Viceland e SBS On Demand a partire dalle 11.30 di questa sera. Chiudiamo con le previsioni meteorologiche. A Perth giornata di sole, 19 gradi. Pioggia in mattinata ad Adelaide, poi miglioramento delle condizioni, 15 gradi. Piove invece, pioverà per tutta la giornata a Melbourne ed Hobart. Le temperature 14 gradi a Melbourne e 13 ad Hobart. Possibilità di pioggia a Canberra, 11 gradi. E possibilità di pioggia anche a Sydney, 19. Brisbane, giornata di sole, 22. E a Cairns e a Darwin, cielo prevalentemente sereno, 28 gradi a Cairns e 31 come punta massima a Darwin.
1: Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.
2: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
7: La redazione di SBS Italian rende omaggio ai proprietari tradizionali delle terre da cui trasmettiamo il programma, ovvero la popolazione Cammeraygal della nazione Guringai e la popolazione Wurundjeri Woiwurrung della nazione Kulin e i loro elders passati e presenti. Rendiamo anche omaggio a tutte le terre aborigene o alle isole dello stretto di Torres da cui ci state ascoltando oggi.
8: Buongiorno e ben sintonizzati sulle frequenze di radio SBS, ora che sono le 8:16 di giovedì 4 giugno 2026, oggi in compagnia di Jacopo Iannelli e Carlo Oreglia. Buongiorno Carlo.
9: Buongiorno Jacopo, una buona giornata a tutti voi all'ascolto di Radio SBS.
8: E noi questa mattina apriremo dagli Stati Uniti per analizzare lo stato del conflitto e dei negoziati con l'Iran, così come i risvolti della telefonata di lunedì scorso tra il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente americano Donald Trump, in cui quest'ultimo avrebbe reagito con rabbia alla decisione di espandere il conflitto in Libano.
9: Cambieremo poi argomento e parleremo di libri e letteratura. Poche ore fa, infatti, sono stati annunciati i libri finalisti dell'80esima edizione del Premio Strega. Noi prenderemo spunto da questa notizia per chiedervi se i premi letterari, come lo Strega, ispirano o meno le vostre letture. Insomma, quando andate in libreria o in biblioteca, siete magari guidati dalle vostre scelte dalle fascette che segnalano premi e menzioni speciali nei libri?
8: Fatecelo sapere dalle 8:30 alle 9 della Costa Est, chiamandoci al 1300 799 626, o mandateci un sms allo 0429 996 263 per dirci la vostra. Insomma, per questo è tutto e molto altro, restate all'ascolto fino alle 10. E questa mattina apriamo dagli Stati Uniti, a partire dalle tensioni tra Washington e Teheran. Nelle scorse ore ci sono stati attacchi da entrambe le parti, con Teheran che ha affermato

0: di aver colpito basi americane in Bahrain e Kuwait per autodifesa, in seguito ad attacchi americani, anch'essi giustificati nello stesso modo dalla Casa Bianca. Nel frattempo, sul piano diplomatico, non si registra alcun progresso.
1: L'Iran, infatti, aveva annunciato l'interruzione dei colloqui di pace finché Israele non si fosse ritirato dalle aree occupate in Libano e non avesse fermato gli attacchi, spingendo così gli Stati Uniti a mediare un accordo tra Israele e Hezbollah, con il gruppo armato libanese impegnato a non attaccare Israele. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che ha rinunciato a colpire Beirut. Inoltre, in una chiamata tra Netanyahu e Trump, quest'ultimo avrebbe reagito con grande rabbia alla decisione israeliana di espandere gli attacchi in Libano. E noi abbiamo parlato poco prima dell'inizio di questo programma di questi temi con il giornalista, ex direttore dell'ANSA, Giampiero Gramaglia, chiedendogli innanzitutto una panoramica della situazione in corso sul fronte e a livello negoziale tra Stati Uniti e Iran. Ascoltiamolo.
2: A livello di combattimenti, la giornata di martedì, parlo del martedì per gli Stati Uniti, è stata quella più intensa di punture di spillo tra l'una e l'altra parte da quando, da settimane, anzi da mesi, da quando è in atto la tregua tra USA e Iran. Cos'è successo? È successo che gli americani hanno condotto azioni difensive, questa è la loro definizione, preventive di potenziali attacchi iraniani contro loro installazioni militari e hanno colpito in particolare l'isola di Kersh, che è un'isola all'apice dello stretto di Hormuz. Gli iraniani hanno reagito colpendo installazioni militari americane o cercando di colpire installazioni militari americane nel Bahrain e nel Kuwait. Secondo gli americani, gli attacchi iraniani o sono andati a vuoto o sono stati sventati, però poi sembra che una base in Kuwait sia stata effettivamente raggiunta e che vi siano stati danni alle installazioni e anche dei feriti. Quindi una giornata, chiamiamola, di scaramucce fra le due parti. Nessuna delle due parti ha detto che quanto accadeva segnava la fine della tregua in atto. In parallelo a questo c'è il ping pong negoziale, cioè gli Stati Uniti avevano ricevuto una bozza di accordo trasmessa loro dai mediatori iraniana, nel fine settimana l'hanno valutata, l'hanno rimandata indietro, sembra con suggerimenti venuti da Trump per inasprire il linguaggio, renderlo più netto, sia per quanto riguarda la riapertura della navigazione dello stretto di Hormuz, che dovrebbe essere accompagnata da una cessazione, da una levata del blocco posto dalla US Navy ai porti iraniani, e sia degli impegni iraniani a non dotarsi dell'arma atomica. Trump ha voluto aggiungere una frase che dicesse a non dotarsi neppure ad acquistare armi atomiche, nell'attesa poi, nei successivi 60 giorni, di negoziare le garanzie e come realizzare questo impegno iraniano. Però gli iraniani, ricevuto il rilancio degli Stati Uniti, non hanno ancora risposto e avevano detto, dopo nuove azioni israeliane nel Libano, di sospendere i negoziati, perché una condizione per andare avanti era che la tregua fosse rispettata ovunque, e la tregua non è rispettata e non è mai stata rispettata da Israele in Libano.
0: Giampiero, come hai spiegato, una delle richieste principali da parte iraniana è il rispetto della tregua, del cessate il fuoco da parte israeliana in Libano. E a tal riguardo si è detto che nella giornata di lunedì ci sia stata una chiamata tra Netanyahu e Trump e quest'ultimo abbia avuto toni molto accesi proprio perché gli attacchi al Libano minano il processo di pace con l'Iran. Cosa ci dice questa chiamata degli obiettivi dei due alleati e quanto è importante per Donald Trump porre fine a questa guerra?
2: Ormai è evidente, direi da settimane, che la magnifica intesa o la totale intesa che c'era tra il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente USA Donald Trump si è incrinata. Netanyahu ha convinto due volte gli Stati Uniti a fare la guerra all'Iran nel giugno un anno fa, nel giugno del 2025, con la guerra dei 12 giorni iniziata da Israele e cui gli Stati Uniti si accodarono per rendere la distruzione degli impianti nucleari iraniani definitiva, e non è stato così, tant'è vero che neppure un anno dopo hanno fatto un'altra guerra con lo stesso obiettivo, con questo tra gli obiettivi. Dopodiché Netanyahu ha di nuovo appunto convinto Trump il 28 febbraio, nel febbraio di quest'anno, a rilanciare la guerra all'Iran. Fatto sta che adesso Trump, che si aspettava una guerra breve, aveva detto 4-5 settimane, che si aspettava dei risultati, cioè la distruzione o la neutralizzazione degli impianti nucleari iraniani, la messa fuori combattimento delle capacità missilistiche iraniane e anche un cambio di regime a Teheran. Nulla di tutto questo è avvenuto. Adesso l'obiettivo massimo è quello di tornare alla situazione del 28 febbraio, cioè di prima della guerra, allo stretto di Hormuz navigabile. Adesso Trump mostra urgenza, anche se dichiara di non avere fretta, di finire la guerra, di poter vantare una vittoria che tale non, al momento non è, mentre Netanyahu ha ancora la pulsione di colpire l'Iran, di neutralizzare le potenziali capacità nucleari iraniane. E cosa fa Netanyahu per rendere difficile l'intesa tra USA e Iran? Lui che non partecipa ai negoziati, quindi deve sapere di cosa succede da Trump. Beh, porta avanti l'offensiva in Libano contro le milizie di Hezbollah, che sono milizie sciite filo-iraniane, e minacciava anche di bombardare di nuovo Beirut. Su questo punto Trump, che sappiamo spesso va su di giri, avrebbe detto frasi colorite e anche un po' volgari a Netanyahu. La sostanza è: ma tu sei tutto matto, se non c'ero io a questo punto tu eri in prigione, sei riuscito a farti odiare da tutti, a far odiare Israele da tutti.
0: Siamo in compagnia del giornalista, ex direttore dell'ANSA ed esperto di vicende statunitensi, Gian Piero Gramaglia. Gian Piero, prima di salutarti ti chiedo un'ultima battuta sul controverso fondo da 1,8 miliardi di dollari per risarcire le presunte vittime di illeciti giudiziari proposto dall'amministrazione Trump. L'ultimo aggiornamento è che appunto l'amministrazione Trump avrebbe deciso di rinunciare all'istituzione di questo fondo. Ripercorri per noi questa vicenda e come si è giunti a questa decisione?
2: Sì, in effetti questa è una di quelle decisioni che sembrano indicare che, o lasciano supporre, che Trump abbia perso il suo tocco magico con l'opinione pubblica, almeno quella a lui favorevole. Cosa è successo nelle scorse settimane? Trump aveva aperto un'azione giudiziaria contro l'Agenzia delle Entrate degli Stati Uniti, l'IRS, aveva denunciato e chiesto all'Agenzia delle Entrate 10 miliardi di dollari perché sosteneva che l'Agenzia delle Entrate aveva indebitamente reso pubblici al Congresso, su richiesta del Congresso, alcuni dati relativi alle sue dichiarazioni dei redditi. Ricordo che Trump è, credo, l'unico presidente nella storia degli Stati Uniti a non aver mai voluto rendere pubbliche e diffondere le sue dichiarazioni dei redditi. A un certo punto si apprende che il Dipartimento della Giustizia ha fatto un accordo con l'Agenzia delle Entrate, per cui da una parte Trump ritira la sua causa nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, in cambio però di una immunità a vita per sé e per i suoi familiari su inchieste dell'Agenzia delle Entrate e sulle sue dichiarazioni fiscali. Ma in più il Dipartimento della Giustizia concorda con l'Agenzia delle Entrate la creazione di un fondo da 1,8 miliardi di dollari per indennizzare amici e alleati del Presidente che siano stati o sarebbero stati oggetto di provvedimenti giudiziari nei loro confronti da parte dell'amministrazione Biden non corretti. Questo ha suscitato l'irritazione di molti cittadini, perché quell'1,8 miliardi erano soldi dei taxpayer, dei contribuenti americani. La sollevazione anche dei congressmen repubblicani ha indotto il Dipartimento della Giustizia a fare un passo indietro: il fondo non ci sarà, resta l'immunità per Trump e per la sua famiglia,

E questo era il resoconto della politica statunitense e nel Medio Oriente di Giampiero Gramaglia, ex direttore dell'ANSA ed esperto di questioni statunitense. Noi parleremo nella seconda ora di primarie negli Stati Uniti e potrete ritrovare questo intervento integrale tra poco sul nostro sito sbs.com.au/italian.

0: Ogni sera Cicchetto e Brillantina, una litigata con lo specchio e vai con gli occhi bassi, scendere da solo la balena e da solo come un topo ritornare sui miei passi. Poi una volta ho detto basta, cambio tutto, cominciamo con la strada, allora ne prendo una e vado dritto, un po' difficile. Da un balcone una signora con le lanterne sulla pancia mi dice sali su che c'ho l'estate nella stanza. Era inverno e sono salito e arrivo su e lei che fa? Mi canta una canzone.
1: E chissà scorda qua canzone.

0: giorno dopo sono caduto e mi è caduto il sangue caldo dal ginocchio. E sarà stata la sorpresa, ma per la prima volta mi è caduta pure una lacrima dall'occhio. Ossia, tre giorni per la cerco, tre giorni niente. L'ho trovata poi una volta al bar, a colazione. Signora, soy el cane que la segue affamato da tre giorni, se non la trova, ma se lascia così un cane affamato. Dice di andare, che non mi ha riconosciuto. Mo' ubriaco, torna a casa, ma dormendo. E mi risogno la canzone.
1: Amore mio, a vita in estate, lascia stare i corpi.
2: E questa era La strega e il diamante, canzone del 2009 del cantautore romano Mannarino.
3: Io so perché l'hai messa, io so perché l'hai messa.
2: Lo sai perché l'ho messa?
3: Diccelo, abbi il coraggio delle tue azioni.
2: La canzone si chiama La strega e il diamante, quale titolo migliore per introdurre il nostro prossimo tema, ovvero il premio strega, un'altra strega, il premio letterario, lo strega.
3: Esatto, che tra l'altro non ha niente a fare con le streghe vere, proprio, ma con l'amaro strega.
2: Vabbè, sì.
3: Ne parleremo tra pochissimo, parleremo di libri, appunto, ispirandoci al premio strega, la cui cinquina, ovvero i cinque libri da cui verrà estratto il vincitore, è stata appena annunciata, anzi quest'anno è una sestina addirittura. Noi ne parleremo e vorremmo anche coinvolgervi voi all'ascolto di Radio SBS. Insomma, tanti libri tra pochissimo dopo la pausa.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
8: SBS Food su canale 33.

0: Ti porta a conoscere le destinazioni più deliziose e i nomi più famosi nel mondo della cucina locale e internazionale. SBS Food, 24 ore al giorno sul canale 33. Il podcast SBS News in Depth, notizie di interesse dall'Australia e dal mondo. Ascolta SBS News in Depth su qualsiasi app per l'ascolto di podcast o visita sbs.com.au/news/audio. Storie da tutto il mondo su SBS World Movies. Sintonizzati 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 sul canale 32 o in streaming su SBS On Demand.
1: Guardate i film più sorprendenti da tutto il mondo, in alta definizione, 24 ore al giorno e 7 giorni su 7, gratuitamente. SBS World Movies sul canale 32. Guardatelo in diretta o in streaming su SBS On Demand.
0: Inserite sbs.com.au/italian tra le vostre pagine preferite. Troverete le ultime notizie e i servizi più recenti. sbs.com.au/italian. Vi piace ascoltare SBS Italian? La conversazione continua sulla nostra pagina Facebook. Cliccate mi piace e condividete le vostre opinioni. SBS Italian su Facebook.
2: E ben ritrovati all'ascolto di Radio SBS in diretta quando sono le 8:35 in questo istante, orario della Costa Est, con Carlo Reglia e Jacopo Iannelli. Tra pochissimo parleremo di letteratura e delle vostre abitudini letterarie. Prima però Jacopo ci ricorda i titoli del giornale radio di questa mattina.
3: Russia. Droni ucraini colpiscono un terminal petrolifero a San Pietroburgo. Australia. La crescita economica sta rallentando. Italia. Proseguono le indagini sulla morte di 4 braccianti dati alle fiamme in Calabria. E nello sport, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli vincono ai quarti e si disputeranno la finale degli Open di Francia, garantendo così la presenza di un tennista azzurro in finale. Mentre la nazionale italiana di calcio batte il Lussemburgo 1-0.
2: E quest'anno si tiene l'80° premio Strega, il famoso premio, anzi il più importante premio letterario italiano, e proprio poche ore fa è stata annunciata in Italia la cosiddetta cinquina, ovvero i nomi dei 5 libri finalisti di quest'anno.
3: Ai voti espressi degli amici della domenica si aggiungono quelli dati da studiosi, traduttori e appassionati di letteratura italiana selezionati dagli istituti italiani di cultura all'estero,

0: advertising.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Posto. Prima 79 titoli, che sono stati ridotti poi a 12, la dozzina, e poi poche ore fa a 6, visto che dal regolamento alla cinquina tradizionale è stato dato spazio anche a un editore medio-piccolo, in questo caso l'Orma.
5: Allora, vediamo brevemente i 5 più 1 libri che si contenderanno il più importante premio letterario italiano. Ci saranno Michele Mari, saranno I Convitati di Pietra, scritto da Michele Mari e pubblicato da Einaudi con 280 voti, seguito poi da Matteo Nucci, autore di Platone, una storia d'amore, edito da Feltrinelli con 242 voti, Bianca Pizzorno, autrice di La Sonnambula di Bompiani, 195 voti, Teresa Ciabatti, autrice di Donna Regina, pubblicato da Mondadori con 184 voti, Alcide Pierantozzi, autore di Lo Sbilico, pubblicato da Einaudi con 170 voti, ed Elena Rui, autrice di Vedove di Camus, L'Orma, 163 voti.
4: E quindi il gran favorito per la vittoria finale di questa 80ª edizione, Michele Mari, che ha più voti in questa cinquina, reduce dalla vittoria del Premio Strega Giovani 2026, la finalissima dell'80ª Premio Strega di questa edizione speciale. Non sarà ospitata come di consueto nel Ninfeo di Villa Giulia, ma si trova sulla Piazza del Campidoglio mercoledì 8 luglio.
5: E oggi noi prendiamo spunto da questa notizia per chiedere a voi, chiedervi se i premi letterari, proprio come lo Strega, ispirino o meno le vostre letture. Quando andate in libreria o in biblioteca, siete guidati magari nelle vostre scelte da quelle fascette che segnalano premi e menzioni speciali dei libri? Chiamateci al 1300 799 626 fino alle 9 o mandateci un sms allo 0429 996 263 per dirci la vostra.
4: 1300 799 626, insomma, siete influenzati o no dai premi? Il fatto che un libro abbia il bollino vincitore del premio Strega vi ispira a dargli una possibilità? Chiamateci allora fino alle 9 per raccontarci la vostra. Noi iniziamo allora tra pochissimo con i prossimi ospiti, ricordando appunto, ne parlavamo prima di questa Strega. Il primo Strega proprio è nato in casa Bellonci nell'immediato dopoguerra, nel 47, grazie all'incontro di Maria Bellonci e Guido Alberti. Chi era Guido Alberti? Era l'industriale del liquore Strega, da cui appunto il nome, ed effettivamente il liquore Strega viene da Benevento, le streghe di Benevento, tradizione popolare, e quindi il gioco è fatto, spiegato tutto.
5: E oggi noi ne parliamo con diversi ospiti, primo dei quali, insomma, tutti gli ospiti che conoscono questo premio molto bene, il primo dei quali è Bob Farotto. Bob Farotto, che ha fondato il Book Club della Dante Alighieri di Sydney, che da alcuni anni è uno dei presidi letterari che votano dall'estero proprio per il premio Strega. Ciao Bob, ci sei?
6: Ciao, ci sono, esatto.
4: Buongiorno Bob.
6: Buongiorno.
4: Allora, innanzitutto un commento su questa cinquina e sull'edizione di quest'anno. Per una volta sembra che non ci siano state polemiche, giusto?
6: Sì, diciamo che non ci sono state polemiche. Per quanto riguarda il nostro gruppo di lettura, ci stiamo già
4: contattando. A voi le state facendo le polemiche?
6: Un po' sì, perché allora diciamo che noi abbiamo partecipato anzitutto a questa votazione in quanto appunto come presidio letterario della Dante Alighieri c'è un voto collettivo a cui abbiamo partecipato, e quindi confrontando la cinquina, anzi sestina finale, con quello che abbiamo votato noi, allora alcuni libri sicuramente ce li aspettavamo, Michele Mari, La Pizzorno, Lo Sbilico sicuramente, altri un po' meno, Platone di Matteo Nucci per noi è stata insomma un po' una lettura impegnativa, 600
4: è molto filosofico
6: pagine.
4: Come dice anche il titolo.
6: Sì, sì, esatto, è la storia diciamo romanzata di un filosofo importante, però c'è anche molto della filosofia, quindi diciamo che è un voto che ci ha un po' spiazzato. Ecco, però insomma ne vedremo delle belle. Ecco.
4: Ecco, I Convitati di Pietra, sei d'accordo nel ritenere che sia il grande favorito per la...

0: vittoria finale di Michele Mari.
1: Direi di sì, anche perché se si ripete la storia dello scorso anno in cui Baiani aveva vinto il premio Strega Giovani, era insomma quello favorito, e poi insomma il numero di voti è decisamente superiore a quello degli altri, quindi siamo un po' insomma così. Tra l'altro ci tenevo a dire che ne discuteremo anche più diffusamente in un incontro che avremo giovedì prossimo all'Istituto di Cultura di Sydney, quindi per chi è di Sydney c'è la possibilità anche proprio di incontrare il gruppo di lettura. Discuteremo questi sei titoli, faremo anche una piccola votazione finale. Insomma,
0: ma vi scaldate in questi incontri? Dimmi di sì, ti prego, dimmi che c'è gente che alza la voce e c'è passione.
1: C'è passione, sicuramente i toni sono insomma discreti, sono
0: peccato.
1: Civili. Nell'occasione ci sarà magari anche qualcuno che verrà, si scalderà di più, ecco, in questo incontro in presenza. Abbiamo previsto la possibilità di avere qualcuno che moderi un po', insomma.
2: Ma anche tra di voi, comunque, Bob, sì, all'interno del vostro gruppo, hai parlato di un confronto, no? Ovviamente, giustamente vi confrontate, sì, sì, su, sì, questi libri. Ma come funziona? Portaci dentro, dacci la prospettiva interna, come funziona il confronto e la votazione per i libri del premio?
1: Allora, funziona così, che noi i libri sono noti già dall'inizio di aprile, quindi abbiamo dedicato quattro dei nostri incontri. Noi abitualmente ci incontriamo in Zoom call ogni 15 giorni, gli ultimi quattro incontri da aprile-maggio sono stati dedicati ognuno a tre di questi libri della dozzina. Quindi c'è una persona che lo presenta, uno del gruppo, il gruppo è in genere 12-15 persone, ma aumenta in corrispondenza di questo evento, e poi gli altri insomma commentano la lettura, e poi chi vuole, chi li ha letti tutti e 12, questo è un...
2: Ah, quindi non li leggete tutti?
1: No, leggiamo solo i libri della dozzina.
0: Anche perché appunto arrivano da aprile, per cui esatto, è impegnativo leggere 12 libri, a meno che tu non abbia un lavoro.
1: Sì, sì, no, questo è il mio secondo lavoro, insomma, e poi insomma le persone chiaramente si appassionano a questa maratona letteraria e ci mettiamo, e poi ognuno vota singolarmente, il voto è segreto, io raccolgo i voti del nostro gruppo e li mando anche in modo segreto alla Dante di Roma che li rielabora, eccetera, eccetera.
0: Tra l'altro ne approfittiamo per chiedere a voi che ci state ascoltando, se volete intervenire, il numero è 1300 799 626, per raccontarci come scegliete i vostri libri. Insomma, il fatto che un libro ne esca come vincitore del premio Strega 2026 vi fa venire voglia di andare a leggerlo, oppure siete indifferenti?
2: E facciamo la stessa domanda anche a Bob, approfittiamo di Bob, della tua presenza non solo come fondatore del book club della Dante Alighieri di Sydney, ma anche come lettore. Tu generalmente insomma ti fai guidare dai premi quando scegli un libro, che sia lo Strega o altri premi, o non necessariamente?
1: Assolutamente sì, appunto perché poi nel resto dell'anno anche nel gruppo di lettura noi leggiamo i libri che sono stati vincitori di premi importanti, premio Campiello, Bancarella, eccetera eccetera, l'anno precedente. Diciamo che più che altro questo serve a dare un panorama aggiornato di quella che è la letteratura italiana contemporanea, cioè se uno vuole rimanere sul pezzo sui libri che sono più importanti in Italia, poi magari di conseguenza anche altrove, è sicuramente importante seguire. Non sempre ci sono dei capolavori, qualche volta ci sono anche dei libri molto discutibili, però se si vuole avere un'idea di come va il panorama letterario, il panorama editoriale italiano, sicuramente i libri, i premi sono importanti, ecco.
0: Senti, in questa edizione qual è il tuo preferito? Allora, mi è sembrato di capire che Matteo Nucci con Platone, Una storia d'amore, insomma è stato un po' difficile da digerire, giusto? Qual è quello che ti ha, dato più soddisfazione?
1: Beh, sì. Ma allora, uno di quelli che mi ha dato più soddisfazioni in realtà è stato Acqua Sporca, che è stato escluso. E poi vabbè, lo Sbilico indubbiamente è quello che forse mi è piaciuto di più, ecco.
0: No, dici perché? Così al volissimo, anche perché il titolo,
2: perché dovremmo leggerlo.
0: Io posso confessare una cosa imbarazzantissima, sì. Diciamo che non ho seguito tantissimo, quindi preparandomi per tutto il tempo al posto di Lo Sbilico ho letto Lo Sbilenco, quindi mi confermi che il titolo non è Lo Sbilenco?
1: No, è Lo Sbilico. E in sintesi fondamentalmente è un libro sulla malattia mentale vissuta in prima persona dal protagonista, con una descrizione a volte molto dettagliata sui farmaci, sulle procedure, sulla depressione, insomma un libro molto attuale secondo me e di quelli che lascia il segno, ecco, quindi...
2: E boh, proprio in merito al genere dei libri che vengono proposti allo Strega, solitamente devono rispettare una determinata, insomma, sono determinati generi, sono per lo più romanzi o non necessariamente, come funziona sotto quel punto di vista?
1: Beh, sono per lo più romanzi, anche se in passato alcuni sono sembrati un po' dei saggi e devono essere stati pubblicati, direi, l'anno precedente. Non mi sembra ci siano altri vincoli, devono naturalmente essere presentati da un amico della Domenica, quindi uno dei fondatori del Premio Strega, quindi quei 79 di cui parlavi prima sono tutti stati sponsorizzati, diciamo, da uno degli amici della Domenica, che sono scrittori famosi, editori, persone coinvolte, insomma, nell'editoria italiana.
0: Bob, allora grazie mille per essere stato con noi questa mattina. Rilassati adesso che hai fatto la tua maratona con i libri e appunto, come ci dicevi, c'è l'occasione proprio per discutere di questa cinquina nei prossimi giorni. Grazie, una buona giornata.
1: Grazie a voi, ciao.
0: Grazie allora a Bob Farotto che appunto è stato con noi in diretta questa mattina. Vi ricordo il numero 1300 799 626 e anche l'SMS 0429 996 263. Vi fate influenzare dai premi quando si tratta di scegliere un libro? Raccontatecelo.
2: Tu Carlo ti fai influenzare?
0: Io assolutamente no, mi faccio influenzare però con le vittorie di tipo 10-15 anni dopo, per cui molto dopo,
2: a scoppio ritardato.
0: Te lo chiedo a te invece dopo la pausa.
3: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: Ascoltateci in podcast su qualsiasi dispositivo mobile, gratuitamente. Visitate sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Audio App. Scaricate oggi la SBS Audio App per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.
2: E 49, quasi e 50 della costa est, siete sempre all'ascolto del programma italiano di radio SBS, sempre in compagnia di Jacopo Iannelli e di Carlo Oreglia, e in questo momento stiamo parlando di libri e di letteratura. Infatti poco fa sono stati annunciati i libri finalisti dell'80esima edizione del premio Strega. Noi ne stiamo parlando e vi chiediamo: i premi letterari, proprio come lo Strega, ispirano le vostre letture? Insomma, quando andate in libreria e leggete che un libro ha vinto determinati premi, vi viene voglia di comprarlo? Fatecelo sapere, di leggerlo soprattutto, fatecelo sapere dalle 8.30 alle 9, anzi 8.30 sono passate, fino alle 9 della Costa Est, chiamandoci al 1300 799 626 o mandateci un SMS allo 0429 996 263.
0: A proposito di quando ti dicevo prima che a me influenzano i premi, però tipo 10-15 anni più tardi, poi una volta che li leggo divento tutto orgoglioso e dico, oh, wow, questo sì che era bello. Tu invece come sei?
2: Diciamo che inevitabilmente quando vedo l'etichetta, insomma, di un libro che ha vinto qualcosa, qualche premio, cattura l'occhio, però non necessariamente, insomma, non mi faccio influenzare necessariamente.
0: Insomma, dici...
2: Ma un po' come anche sui film, non per cambiare genere, quando vedi un film che ha partecipato ad alcuni festival importanti, cioè questo deve essere buono, però poi...
0: Dici, tanto pacco non deve essere, però poi ci sono le amare sorprese, allora...
2: ma parliamone con gli esperti, parliamone con chi davvero ne sa.
0: 1300-799-626 per partecipare questa mattina. Adesso diamo il benvenuto alla nostra prossima ospite, qui in diretta con noi su Radio SBS, Manuela Rispoli, nostra ex collega e gran lettrice. Buongiorno!
8: Ma buongiorno a voi, come va?
0: Molto bene, allora praticamente da quando hai lasciato SBS non hai fatto altro che leggere, è questo quello
8: esatto.
0: Che detto, finalmente basta alzarsi presto al mattino per andare al lavoro.
8: Finalmente posso stare sul divano a leggere i libri del premio Strega.
0: Mi sembra un'ottima idea. Senti, anche tu fai parte della Dante, del Book Club, e tra l'altro hai letto diversi libri della dozzina, cioè i 12 libri da cui sono stati poi estratti, la selezione da cui è poi stato tirato fuori la 5 più uno che si contenderà il premio all'inizio di luglio. Proprio a bruciapelo, qual è stato il tuo preferito?
8: Allora, guarda, in realtà quest'anno ne ho letti pochi, non li ho letti tutti.
0: Ecco,
8: il mio preferito
0: già eliminata.
8: Però è senza... Già eliminata, però ti dico, il mio preferito, lo sbilico, sono molto delusa che non sia dentro Acqua Sporca.
0: Dici di più. Anche perché qua abbiamo avuto uno sguardo di terrore. Acqua Sporca, chi, come? Raccontaci.
8: Allora, Acqua Sporca è il libro scritto da una donna migrante, una donna dello Sri Lanka, che però scrive in italiano, e quindi trovavo che al di là del valore letterario, che comunque ha ed è insomma importante, fosse molto interessante inserirlo proprio in quanto letteratura migratoria, perché dà uno spaccato del punto di vista dei migranti che vivono per tanto tempo nel nostro paese, essendo poi noi migranti a nostra volta. Io ce l'avevo un po' nel cuore quel libro e mi è spiaciuto che sia stato eliminato. Invece lo sbilico è un libro, secondo me, importantissimo, perché parla della malattia mentale da dentro, nel senso che Alcide Pierantozzi soffre, ha vari disturbi legati alla salute mentale e ne parla in una maniera veramente schietta, e anche questo è un libro che mette molto in luce qualcosa che spesso decidiamo di non guardare, e lo fa con un linguaggio che ho trovato molto interessante, perché lui proprio uno dei modi che trova per sopravvivere a questa sua malattia mentale attaccarsi alle parole, per cui legge il dizionario, cerca i sinonimi, i contrari, e il libro è pieno di parole molto interessanti. Bello, bellissimo libro.
0: Anche se dal punto di vista dei voti, perché comunque alla fine è sempre una competizione, anche se è difficile, è parecchio indietro, visto che ha 170 voti contro i 280 di Michele Mari con i suoi convitati di pietra.
8: Ho visto, non me lo spiego, sinceramente non me lo spiego, perché trovo che almeno tra i libri che ho letto io, ma tra i libri che ho letto in generale negli ultimi due anni nel panorama letterario italiano, è dal mio punto di vista uno dei migliori.
2: Invece Manuela, passando invece ai libri che magari ti piacciono di meno, magari che inizi a leggere e non ti stanno convincendo, cosa fai in ottica, appunto, per giudicarli per il premio? Continui a leggerli anche se non ti piacciono, o insomma sei costretta a finirlo, o puoi anche lasciarli?
8: Se decido di partecipare al voto, generalmente li leggo. Quest'anno ho deciso di non partecipare al voto proprio perché non avevo voglia di leggere libri che... Non mi interessavano in maniera particolare, perché, ecco, questo lo voglio dire, io trovo che questo premio Strega, non mi piacciono sempre i libri che propone, mi sembra che poi pochi rimarranno davvero nel panorama letterario italiano, li ho letti tutti quelli degli scorsi anni e già li ho dimenticati.
2: E secondo te perché li propongono allora? Creiamo un po' di polemica.
0: Polemica!
8: Non lo so, ma credo che in parte siano esigenze di mercato, quindi dipende dalla forza delle case editrici.
0: Tanto scusami, voglio ricordare, due libri sono Feltrinelli, uno Mondadori, uno Bompiani, uno Einaudi, e poi c'è il contentino...
8: Due Einaudi,
0: ho fatto male i calcoli, con 2, 3, 4, 5... Oddio, adesso mi sto
8: credo che in
2: io mi fido di Manuela, Carlo, più che di Carlo.
8: Pierantozzi.
0: Io mi fido di te, però poi c'è un editore minore, l'Orma, sì. Insomma, battaglia tra editori,
8: sì.
0: Alla fine.
8: Sì, battaglia tra editori. Poi bisogna anche capire a che tipo di pubblico si rivolgono. Io penso che nel panorama letterario

0: Italiano ci siano autori a volte superiori a quelli che vengono candidati allo Strega, però sì, lo Strega è diventato un po' il premio che deve far circolare l'economia dei libri.
1: E allora, grazie a Manuela Rispoli, ben ritrovata qui su SBS Italian. Ciao
2: Scusami,
1: Manuela.
2: al volissimo Manuela, ma tu quando vai un libro, se sei un po' polemica con lo Strega, le guardi le etichette, vincitore del premio o no?
0: Allora, sì, ma sai perché? Perché mi interessa essere parte del dibattito, per cui alla fine cerco quando posso di leggerli, perché altrimenti come faccio a essere polemica? Devo
1: Giustamente.
0: sapere di cosa parlo.
2: No, il dibattito no, Manuela, grazie
1: Non
2: per
1: come
2: essere
1: te,
2: stata con
1: Carlo, che lo
2: noi.
1: critichi a
0: Un
1: prescindere.
0: abbraccio, ciao,
1: Ciao
0: ciao, ciao.
2: Manuela. Come ti permetti? Non è vero assolutamente. Oddio, forse hai ragione. 1300 799 626. Adesso abbiamo Giovanna in linea con noi, Giovanna Ametruda, che però ha la radio accesa, per cui Giovanna, se ci sei, ti chiederei di spegnerla. Buongiorno Giovanna.
3: È spenta la radio.
2: Allora,
3: Si
2: non...
3: sente un po' così.
1: Sentiamo un doppio Carlo, sentiamo un
2: Sentiamo,
1: eco.
2: esatto, un eco incredibile. Forse sei con le cuffie, potresti magari.
3: No, non so se. Boh,
2: Ecco, adesso ti sentiamo
3: ah,
2: bene.
3: ok. Allora forse era, non lo so che cos'era successo. Ok, comunque ci sono,
2: Buongiorno Giovanna.
3: buongiorno a tutti.
1: Giovanna, tu sei insegnante di italiano e fai parte di un book club a distanza. Dici
3: Sì.
1: brevemente come funziona il book club a distanza?
3: Allora, il book club a distanza è lo stesso di Bob Farotto, quindi io in
2: Però sei a
3: realtà,
2: Brisbane,
3: grazie,
2: giustamente.
3: sono a Brisbane, esatto, io in realtà ho conosciuto questo book club grazie a SBS, quindi avevate intervistato tempo fa, ormai un paio d'anni fa, credo fosse il 2024, Bob, e io ho detto, oh, ma che bella iniziativa, voglio farne parte anch'io, e
2: Quindi quello
3: quindi,
2: che
3: visto che
2: stai
3: era io
2: dicendo tra le righe è che è tutto merito nostro.
3: è tutto merito vostro come sempre.
2: Senti, quale libro hai letto che sono finite in cinquina, se ce n'è stato uno?
3: Allora, vabbè, io ho letto tutti e 12, sono quelli, tra quelli che ho, diciamo, più apprezzato, per fortuna ce ne sono due almeno in questa sestina, ma sono d'accordo con Bob e con Manuela che il grande assente è Acqua Sporca e non gliela perdono questa al
2: Giù
3: premio
2: fischi per il
3: Strega.
2: premio Strega.
3: Sì. Però sì, lo Svilico è sicuramente il mio preferito e c'è, e anche Vedove di Camus era uno tra i miei preferiti, perché diciamo, quando io dico preferiti intendo dire dei libri che comunque ti lasciano il segno, ti smuovono qualcosa o perlomeno ti fanno venire voglia magari di esplorare ulteriormente dei mondi che magari fino a quel momento erano a te sconosciuti. Quindi in questo senso dico i miei preferiti. Sì, quindi un po' di delusione, devo dire la verità, soprattutto per l'ordine di questa sestina, però.
1: Giovanna, allora ti dobbiamo salutare, ma domanda secca. Innanzitutto complimenti per aver letto tutta la dozzina, ma ti fai guidare dai premi letterari quando scegli un libro, sì o no?
3: Allora, in realtà no, nel senso che non li scelgo perché dico sicuramente sarà bello, però sì, li leggo perché ovviamente devo sapere che cosa sta succedendo. Un esempio, una grande delusione di un premio Strega di cui tutti ne parlavano, è Paolo Cognetti, Le otto montagne, io ancora non capisco
2: Ecco,
3: perché abbia vinto. Ecco.
2: ci mancherà. Grazie a Giovanna Ametruda. E adesso linea Domenico Gentile con il Giornale Radio. Noi ritorniamo tra pochissimo.
1: A tra poco.

Oggi la Camera dei Deputati esaminerà e voterà la legge finanziaria proposta dal ministro Chalmers. La Camera dei Rappresentanti americana ha approvato una mozione che obbliga il presidente Trump a ottenere l'autorizzazione del Congresso prima di intraprendere nuove azioni militari contro l'Iran. In Queensland i bambini al di sotto dei 5 anni saranno rimossi dalle strutture residenziali e affidati allo Stato. Sport sarà Flavio Cobolli o Matteo Arnaldi a disputare la finale degli Open di Francia di tennis. Buongiorno, qui Domenico Gentile con il giornale radio di SBS Italian di giovedì 4 giugno 2026. Apriamo questa edizione dall'Australia. Il governo tenterà oggi di fare approvare la prima tranche delle misure della legge finanziaria. Si prevede che la prima venga approvata rapidamente dalla Camera Bassa. Tuttavia il sostegno dei Verdi necessari per l'approvazione delle modifiche fiscali al Senato è in dubbio, dopo che il portavoce dei Verdi per le finanze, Nick McKean, ha espresso preoccupazione per gli

0: Advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Del 12,5% su diversi paesi, inclusa l'Australia, accusandoli di non fare abbastanza per contrastare il commercio di merci prodotte con il lavoro forzato. Tra gli altri paesi figurano Cina, India, Giappone e Nuova Zelanda. Il rappresentante per il commercio degli Stati Uniti, Jamison Greer, afferma che i principali partner commerciali stanno creando una disparità di condizioni per i lavoratori americani, non affrontando adeguatamente il problema. Ma il primo ministro australiano, Anthony Albanese, sostiene che le leggi australiane contro quella che viene definita la schiavitù moderna sono tra le più severe al mondo e che qualsiasi tariffa doganale sarebbe incompatibile con l'accordo di libero scambio tra Australia e Stati Uniti. E in Kuwait una persona è morta nell'attacco iraniano all'aeroporto internazionale. Droni e missili iraniani hanno preso di mira il terminal principale dell'aeroporto. Passiamo alla guerra in Ucraina. Droni ucraini hanno colpito un terminal petrolifero di esportazione a San Pietroburgo, città natale del presidente russo Vladimir Putin. Nell'attacco è stata colpita anche la base navale russa di Kronstadt, dove si trovano unità della flotta russa e importanti cantieri navali e impianti di riparazione. L'attacco è avvenuto poche ore prima dell'inizio del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Nel frattempo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato altri paesi di aiutare la Russia nei suoi attacchi contro l'Ucraina.
3: Every single one of these drones, all types of Russian missiles, cannot be produced at all without components imported from other countries. This means that in every such strike there is, perhaps not always conscious, but still real, complicity of those who work for Russia, who supply Russia with money, who help it bypass sanctions and find not just one or two, but thousands of components without which Russian military production would simply come to a halt.
2: Andiamo in Italia. Proseguono le indagini dell'omicidio di 4 immigrati regolari di origine pakistana dati alle fiamme a Amendalora, nel Cosentino. Il procuratore di Castrovillari, D'Alessio, ha sottolineato che le vittime, tutte residenti in Italia da diversi anni con regolare permesso di soggiorno senza precedenti penali, erano in regola. Le indagini sul contesto rimangono ancora in corso. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un messaggio sui social, scrive che l'omicidio dei 4 braccianti in Calabria ha sconvolto l'opinione pubblica e sottolinea l'importanza di fare chiarezza sul crimine e di assicurare i colpevoli alla giustizia. Torniamo in Australia. La ministra per la tutela dell'infanzia del Queensland, Amanda Cumm, ha annunciato che i bambini sotto i 5 anni saranno trasferiti dalle strutture residenziali allo Stato. La decisione rientra nel piano di attuazione delle 52 raccomandazioni fatte dalla Commissione d'inchiesta statale sulla tutela dell'infanzia, istituita nel 2025 per affrontare le criticità nel settore. Secondo il rapporto della Commissione, il numero di bambini accolti in strutture residenziali nel Queensland è quasi pari alla somma complessiva di tutti quelli ospitati negli altri stati e territori australiani. Secondo i dati, il 67% dei casi di violenza sessuale su minori in Queensland coinvolgono bambini affidati alle strutture residenziali, e la ministra Cumm ha definito inaccettabile questa situazione.
4: The inquiry found in particular around critical incidences reported to the Department of Child Safety that 67% of reported incidents of sexual abuse involved children placed in residential care.

0: The report also revealed that Queensland has almost as many children in residential care as every other state and territory combined.
1: E se voi o qualcuno che conoscete è vittima di violenza domestica o sessuale, chiamate la linea verde di Lifeline al 13 11 14. 13 11 14. In caso di emergenza chiamate lo 000. E in Gran Bretagna sono scoppiate violente proteste e scontri con la polizia dopo la diffusione del video della morte di Harry Nowak, uno studente di 18 anni. All'arrivo della polizia, l'assassino ha accusato lo studente di averlo aggredito per motivi razziali. Ma le riprese delle body cam degli agenti hanno mostrato che, credendo alle parole dell'omicidio, i poliziotti hanno ammanettato e arrestato Nowak mentre era a terra, che gridava di essere stato pugnalato e di non riuscire a respirare poco prima che morisse. Mercato dei cambi: il dollaro australiano vale 71 centesimi di quello americano 61 di euro. Sport, tennis, ottime notizie dai quarti di finale del French Open. Flavio Cobolli ha battuto in 3 set il canadese Félix Auger-Aliassime, e mentre nell'altra semifinale tutta italiana tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, Berrettini si è ritirato per problemi muscolari quando Arnaldi conduceva per un 7-0 ed era in vantaggio 5-2 nel secondo. Quindi la semifinale sarà tutta italiana tra Cobolli e Arnaldi, e uno di loro andrà in finale. Vi ricordiamo anche che questa sera si corre la sesta tappa del Giro d'Italia da Ala a Brescello, che sarà trasmessa in diretta da SBS Iceland e SBS On Demand a partire dalle 11.30. Previsioni meteorologiche: a Perth giornata di sole 19 gradi, Adelaide possibilità di pioggia in mattinata 15 gradi, pioggia invece nel corso della giornata a Melbourne ed Hobart, 14 gradi a Melbourne, 13 ad Hobart. Pioggia anche prevista per Canberra e Sydney, 11 gradi a Canberra, 19 a Sydney. A Brisbane giornata di sole 22 e cielo prevalentemente sereno a Cairns e Darwin. Le temperature 28 a Cairns, 31 a Darwin.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.

0: E riprendiamo la linea dagli studi di Radio SBS quando sono le 9:12, orario della costa est. Voi siete sempre all'ascolto del programma in italiano condotto questa mattina da Carlo Reglia e Jacopo Iannelli. E tra poco noi ritorneremo sulla nostra strada d'apertura, ovvero la politica in Medio Oriente, gli scontri verbali tra Donald Trump e Netanyahu, nonché le primarie negli Stati Uniti.
1: E dopo la rassegna stampa noi avremo anche in diretta la cantante italo-australiana Gisella Cozzo. Gisella Cozzo che ha appena pubblicato il suo nuovo singolo in attesa del nuovo album. Noi quindi ascolteremo qui in diretta la sua musica e l'accoglieremo nei nostri studi.
0: Per poi raccontarvi la storia di Cerin Pasticceria, la pasticceria fondata a Brisbane da Giuseppe Caputo e Matteo Cerin, che in poco tempo è riuscita a conquistare clienti appassionati di dolci italiani con un'offerta ispirata alla tradizione italiana.
1: E poi ascolteremo ancora altra musica italiana, insomma tanti contenuti in diretta registrati, ce n'è per tutti i gusti. Il consiglio è sempre lo stesso: restate all'ascolto di SBS Italian fino alle 10.
0: E ricominciamo allora questa nostra seconda ora con la storia di apertura del programma di oggi dedicata agli Stati Uniti, con in primis un'analisi del conflitto in corso tra Stati Uniti e Iran.
1: Negli scorsi giorni il presidente americano Donald Trump ha avuto una telefonata dai toni

0: Advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Tra Washington e Teheran.
3: Noi ne abbiamo parlato insieme a Giampiero Gramaglia, giornalista ed ex direttore dell'ANSA, che ha fatto una panoramica del conflitto sia dal punto di vista del fronte che a livello di negoziati. Ascoltiamolo.
4: A livello di combattimenti, la giornata di martedì, parlo del martedì per gli Stati Uniti, è stata quella più intensa di punture di spillo tra l'una e l'altra parte da settimane, anzi da mesi, da quando è in atto la tregua tra USA e Iran. Cos'è successo? È successo che gli americani hanno condotto azioni difensive, questa è la loro definizione, preventive di potenziali attacchi iraniani contro loro installazioni militari, e hanno colpito in particolare l'isola di Kersh, che è un'isola all'apice dello stretto di Hormuz. Gli iraniani hanno reagito colpendo installazioni militari americane, o cercando di colpire installazioni militari americane, nel Bahrain e nel Kuwait. Secondo gli americani, gli attacchi iraniani o sono andati a vuoto o sono stati sventati, però poi sembra che una base in Kuwait sia stata effettivamente raggiunta e che vi siano stati danni alle installazioni e anche dei feriti. Quindi una giornata, chiamiamola, di scaramucce fra le due parti. Nessuna delle due parti ha detto che quanto accadeva segnava la fine della tregua in atto. In parallelo a questo c'è il ping pong negoziale, cioè gli Stati Uniti avevano ricevuto una bozza di accordo trasmessa loro dai mediatori iraniana, nel fine settimana l'hanno valutata, l'hanno rimandata indietro, sembra con suggerimenti venuti da Trump per inasprire il linguaggio, renderlo più netto, sia per quanto riguarda la riapertura alla navigazione dello stretto di Hormuz, e sia degli impegni iraniani a non dotarsi dell'arma atomica.
3: Questo un estratto dell'intervento del giornalista Giampiero Gramaglia in prima ora.
2: Giampiero Gramaglia, che è esperto di vicende statunitensi, e noi abbiamo approfittato di essere in linea con lui per chiedergli un altro tema caldo negli Stati Uniti, ovvero le primarie in corso in diversi stati americani. E il 2 giugno si è andato alle urne in ben 6 stati, inclusa la California. Si tratta di un test importante anche per misurare la forza interna di Donald Trump in avvicinamento alle elezioni di midterm di novembre. Noi quindi abbiamo chiesto a Gramaglia di raccontarci e interpretare i risultati usciti finora.
4: Detto che i risultati non sono ancora definitivi, ci sono indicazioni contraddittorie anche rispetto a quelle che erano venute dalle primarie della scorsa settimana, delle settimane precedenti, comunque interessanti. Interessante l'esito della California, dove c'è un sistema elettorale per le primarie piuttosto complicato, tutti votano per tutti. Comunque nella corsa a governatore della California un candidato repubblicano ha fatto meglio del previsto, è anche arrivato primo. Probabilmente non vincerà le elezioni perché la somma dei voti dei candidati democratici è nettamente superiore, però è capitato spesso nelle elezioni californiane, quelle per i sindaci di San Francisco e di Los Angeles, capita sempre, è capitato anche nelle corse per governatore, che in realtà i due contendenti fossero dello stesso partito, entrambi democratici. Questa volta a contendersi il governatore della California, l'incarico di governatore della California, saranno un democratico e un repubblicano. Vincerà probabilmente il democratico, ma questo dato salta agli occhi, anche perché queste elezioni sono le elezioni per scegliere l'erede di Gavin Newsom, che è l'attuale governatore della California.

0: democratico a fine mandato, a fine secondo mandato, quindi non più rieleggibile, e Newsom è un probabile, direi, forse è l'unico sicuro contendente, già sicuro contendente alla nomination democratica per USA 2028, per le presidenziali del 2028. Il fatto che la sua California, come dire, dia sussulti repubblicani può non essere un viatico eccellente per la sua candidatura presidenziale. Invece, in un altro stato, nell'Iowa, che è uno stato profondamente repubblicano, scusate, era una volta uno stato che oscillava, oggi ormai da parecchio tempo vota almeno alle presidenziali repubblicano. Il dato interessante, che contraddice i dati usciti da altre primarie nelle settimane precedenti, è che il candidato governatore sostenuto da Trump, repubblicano sostenuto da Trump, ha perso a favore di un candidato repubblicano locale.
1: E questo era un altro estratto dall'intervento del giornalista, ex direttore dell'ANSA ed esperto di vicende statunitensi, Giampiero Gramaglia, l'intervento integrale in cui parla appunto della situazione in Medio Oriente dalla prospettiva statunitense delle primarie negli Stati Uniti. Lo troverete come sempre su sbs.com.u/italian o sull'app per podcast che più preferite.
2: State ascoltando SBS Italian.

0: E questa era Che male fa, il nuovo singolo di Gisella Cozzo, che avremo ospite in diretta tra poco. Questa è una canzone di qualche annetto fa, fine anni 70, dei Mattia Bazar. Noi parleremo con Gisella proprio tra pochi minuti, ma prima diamo il ben ritrovato a Domenico Gentile con noi per la rassegna stampa di oggi. Buongiorno Domenico.
1: Carlo, buongiorno, buongiorno a te, a Jacopo che ti ha accanto e a tutti coloro che ci ascoltano.
2: Domenico, iniziamo la rassegna di oggi, iniziamo dalla votazione sulla legge finanziaria sulla quale si sofferma il The Australian.
1: Sì, The Australian titola Green Light on Tax

0: turns red, quindi greens light, la luce dei verdi, va bene, diventa rossa. E si tratta della votazione della prima parte della legge finanziaria che avverrà oggi alla Camera dei Deputati, poi passerà al Senato, dove molto probabilmente potrebbe essere bloccata. Perché? Perché i Verdi e i senatori indipendenti chiedono che venga limitata in maniera sensibile la decisione del governo di dare poteri ministeriali particolari al ministro del Tesoro Jim Chalmers. Quali sono questi poteri? Semplice. La legge finanziaria viene approvata dal Parlamento, poi però il ministro ha il potere, o avrebbe il potere, di fare degli emendamenti, di cambiare questa legge. Quindi il Parlamento, in base a quello che riporta The Australian, voterebbe una legge senza sapere poi in realtà quello che succede a queste misure economiche adottate dal governo. Nonostante Anthony Albanese abbia presentato la legge finanziaria, come sappiamo, la prima parte oltre 3 settimane fa, per ovviamente tirare nelle casse dello Stato circa 88 miliardi di dollari con varie riforme fiscali, ancora alcune di queste riforme non sono precise, non sono state annunciate, e il ministro del Tesoro avrebbe quindi il potere di cambiare, di fare poi alla fine proposte fiscali che in realtà nessuno sa. Ecco perché c'è questa reazione da parte dei Verdi, che sono il cui voto è necessario al Senato, per cercare di capire, va bene, come si possono limitare questi eventuali poteri che verrebbero affidati, in alcuni casi vengono definiti poteri che non sono mai stati dati ad un ministro del Tesoro in precedenza, appunto per cambiare il contenuto di una legge approvata dal Parlamento.
1: Il DAG invece si concentra sui furti d'auto e il fatto che Melbourne sarebbe il luogo meno sicuro dove lasciare la propria automobile parcheggiata in strada. Oddio,
2: confermi, Carlo?
1: Non lo so perché, a parte mi sono entrati un paio di volte in macchina. Vabbè, questa è una lunga storia. Domenico, cosa dice il DAG?
0: Ma guarda, qui sono statistiche tratte dalle compagnie di assicurazione, quindi sono soldi che già sono stati pagati dalle compagnie di assicurazione per furti di automobili, e indiscutibilmente i numeri dicono che il luogo peggiore dove lasciare parcheggiata la macchina è Melbourne. Nel Victoria i risarcimenti d'auto hanno raggiunto i 243 milioni, tanto per citare le cifre, e sono 12.500 richieste, che sono aumentate del 25% rispetto all'anno precedente, ma anche il valore è aumentato dei risarcimenti del 37%. In poche parole, 10.400 persone hanno denunciato il furto della propria automobile a Melbourne, quindi in un anno, e questo dicono le statistiche, quasi 30 automobili al giorno nel Victoria. Negli altri stati invece, in modo interessante questo, le statistiche indicano che c'è stato un calo, va bene, nei furti di automobile.
1: E questo, sono tutti a Melbourne allora.
0: Beh, sì, a Melbourne, perché questo, ci sarebbe un crescente sistema di clonazione delle chiavi da parte di reti criminali che poi rubano queste auto e poi ovviamente ne vendono i pezzi di ricambio.
2: Domenico, una battuta al volo infine sul Sydney Morning Herald, che scrive che la popolarità del partito One Nation di Pauline Hanson è dovuta al voto femminile. Dacci qualche dettaglio in più, un'ultima battuta.
0: 55 anni e oltre per le donne significa preferire di dare il voto a Pauline Hanson. Questo è quello che dice un sondaggio di Resolve Political Monitor. In poche parole, la popolarità di Pauline Hanson è maggiore tra le donne di una certa età che non ovviamente tra gli uomini.
1: Grazie per questa succinta analisi, appunto per chi volesse approfondirla. Questo era il Sydney Morning Herald. Domenico, una buona giornata, ci risentiamo domani.
0: Anche a te, Carlo, Jacopo, e a tutti coloro che ci ascoltano, a domani.
1: E ringraziato allora Domenico Gentile, noi adesso ci prendiamo la nostra pausa tradizionale delle 9:30 e tra pochissimo avremo in diretta Gisella Cozzo.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.

0: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: I migliori insegnanti cercano sempre modi per ispirare i propri allievi. SBS Learn ha risorse online in linea con il curriculum per tutti gli insegnanti. Visita sbs.com.au/learn. The Point su NITV, analisi e interviste che lasciano il segno. Una nuova prospettiva su temi culturali, politici e sociali che sono importanti per le persone aborigene o isolane dello Stretto di Torres. Su SBS On Demand. L'app SBS Audio è il modo migliore per ascoltare programmi e podcast sul tuo telefono. Scarica l'app gratuita SBS Audio dall'App Store o da Google Play. Insight, il programma pluripremiato di attualità di SBS che non ha paura di affrontare argomenti controversi. Guarda Insight ogni martedì alle 20:30 su SBS e in qualsiasi momento su SBS On Demand. Rilassati con musica da tutto il mondo su SBS Chill. Ascolta SBS Chill sulla SBS Audio App. SBS Food su canale 33 ti porta a conoscere le destinazioni più deliziose e i nomi più famosi nel mondo della cucina locale e internazionale. SBS Food, 24 ore al giorno sul canale 33. Inserite sbs.com.au/italian tra le vostre pagine preferite. Troverete le ultime notizie e servizi più recenti. sbs.com.au/italian. Vi piace ascoltare SBS Italian? La conversazione continua sulla nostra pagina Facebook. Cliccate mi piace e condividete le vostre opinioni. SBS Italian su Facebook.
5: ...9:31 della Costa Est, siete sempre all'ascolto del programma in italiano di Radio SBS, sempre in compagnia di Jacopo Iannelli, Carlo Oreglia e di un ospite speciale.

0: fatto il tranello. Ecco, mi sono sentito proprio di fare così, perché mi capita raramente di avere l'ospite che fa il lip sync così in maniera live. Perfetta live su Radio SBS. Diamo il benvenuto a Gisella Cozzo, che è qui con noi su Radio SBS in diretta.
1: Buongiorno, che bello essere qui di nuovo, grazie per l'invito.
0: Ci confermi che non sei in questo momento, sei tu di persona e non è lip sync?
1: No, lip syncing, I'm here live SBS in Melbourne.
0: E questa Gisella, canzone è?

0: Era... Vabbè pure che...
1: Grazie.
2: Non litigate per me, eh?
1: Si chiamava Best Thing. Si chiamava Best, Best Thing. La cosa migliore. E quindi, a proposito di cose migliore, la lascio, cosa migliore, lascio a Jacopo allora.
2: Cos'è la cosa migliore, Jacopo, per te nella vita? E te lo faccio a te,
1: oh,
2: perché
1: ecco, facciamo del bullismo a
2: perché,
1: Jacopo.
2: No, ma sai perché? Per questa, questa canzone nasce proprio per questo. Le cose migliori a volte sono le cose più semplici per
0: sì,
2: me.
0: Sì, la semplicità, la serenità. Quindi, sì, sono concorde.
2: Sì.
0: Però volevo parlare, adesso abbiamo ascoltato Best Thing, ma prima invece abbiamo ascoltato Che Male Fa,
2: esatto.
0: La tua canzone che è la tua versione di un brano dei Mattia Bazar del 1976.
2: Esatto.
0: E tu hai registrato questo pezzo?
2: Sì.
0: Proprio con Piero Cassano dei Mattia Bazar.
2: Esatto, uno dei fondatori del gruppo leggendario.
0: E raccontaci di più, com'è nato questo incontro, questa collaborazione?
2: Volentieri, un paio di anni fa conobbi Piero in sala di registrazione per un altro progetto e lo volle proprio in questo progetto perché a fine anno esce un album che si intitolerà Songwriters/Cantautori e in questo album ci sono dei brani e cover italiani, inediti, inglesi e italiani, ma con i featuring degli artisti che hanno scritto le canzoni. E questo è per me Che Male Fa, è portare Piero e fare un featuring con le sue magiche chicche durante il brano. Per me è stato veramente un regalo, un'autenticità.
1: Quali sono queste magiche chicche che sono comparse?
2: La sua voce durante il brano che arricchisce e dà quella autenticità, come ho detto. È un regalo per me, perché avere una legend, ha scritto delle più belle canzoni per Eros Ramazzotti, per esempio, all'inizio della carriera di Eros ha scritto tantissime canzoni, e in questo caso Che Male Fa ho fatto una ricerca perché volevo un brano che non fosse uno dei famosissimi dei Mattia, perché già quelli sono untouchable,
0: intoccabili,
2: per me. Esatto.
0: Sì.
2: E quindi volevo un brano che rappresentasse me, il mio stile vocally speaking, che mi rappresentasse anche stile di cantare, e spero che piaccia, perché adesso in Italia nelle streaming platform sta piacendo moltissimo.
1: È stato lanciato da poco,
2: da un mese, ma sta andando molto bene in radio pure, con tanto riscontro anche di stampa, quindi per me è importante fare delle cose nuove, però che possono portare a different layer, un qualcosa di più profondo e importante, perché la musica d'autore italiano deve essere un pochino più scoperto adesso. E questo progetto di questo album Cantautori ha un progetto che si espanderà e si svilupperà a marzo qui in Australia.
0: E questo progetto, Gisella, hai accennato, abbiamo anche ascoltato tue canzoni in italiano e in inglese.
2: Sì.
0: Come scegli di dividere le canzoni tra italiano e inglese e poi rappresentare in qualche modo anche la tua identità italo-australiana?
2: Sì, bravo, bellissima domanda. Non è facile perché cerco sempre delle canzoni che la gente magari riscopre dopo tanti anni, come questo Che Male Fa, che ha 50 anni quest'anno. Cerco sempre di anche scoprire degli cantautori che magari non sono famosissimi, popolari, e farli cantare insieme a me il loro brano di successo. Adesso
1: dicene uno che un altro, ci possa sorprendere.
2: Sì, adesso esce a breve un brano che ho scelto con tanto veramente affetto, e ho fatto una ricerca pazzesca, di Pino Daniele.
0: Eh beh.
2: È un brano che si chiama Keep On Moving, non so se lo conoscete, ma credo di no. È un brano ballabile, ritmico, con un mix di fusion, pop, soul. E in questo brano, che tutti questi brani poi sono prodotti dal mio producer Filadelfo Castro a Como in studio, ma avrò il featuring del bassista originale.

0: advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Il suo prossimo album che uscirà appunto nei prossimi mesi,
3: sì,
2: a fine anno.
3: A fine anno, sì.
2: A proposito di mesi e di tempistiche, prima accennavi a un qualcosa che succederà a marzo.
3: Sì, stiamo,
2: dici di più.
3: Stiamo cercando di mettere su una mini tournée con un cantautore che si chiama Franco Fasano, che è stato anche ospite qui un po' di tempo fa, ma non in Australia, via telefono, in un'intervista, che ha scritto le più belle canzoni di Sanremo, del Festival di Sanremo. Io amo, Ti lascerò, con Anna Ox e Fausto Leali, ha scritto per Mina. Vogliamo raccontare in musica le mie canzoni, le sue canzoni e questa conversation musicale. Quindi sarà un racconto musicale live tra due cantautori, una australiana, una mezza australiana italiana, un italiano, perché anche lui farà parte del mio album con un suo brano.
2: Che poi diciamo sono canzoni così di successo che nel momento in cui dici semplicemente il titolo,
3: ti lascerò,
2: non so, esatto, non so voi, però a me mi dice ti lascio,
3: bisogna, io amo,
4: meglio se ne lasciamo cantare a Gisella.
3: Quindi sì.
2: Mi sento offeso.
3: No.
4: Jacopo, se vuoi provare.
3: No, Carlo, volevo solo dire queste canzoni qua perché a parte quando lui fa delle sue live e serate, basta dire una parola o un accordo.
2: Amo, via.
3: Il pubblico parte. Perché sono stati successi mondiali.
4: Sia in Italia che in Australia. Parte
3: no, in tutto il
4: pubblico.
3: Mondo. Cioè, perché questi, il Festival di Sanremo tocca tutto il mondo.
4: Certo.
3: È un festival che le canzoni sono state esportate all'estero. E quindi questi successi che ha scritto Franco Fasano, ma anche altri autori italiani, ma in questo caso perché è un mio amico da tantissimi anni, quindi gli ho detto vuoi venire in Australia, facciamo questa bella cosa che musica e parole di canta Franco Fasano, il primo, perché vorremmo portare sempre degli ospiti cantautori a raccontare la loro musica con Gisella Cozzo per la cultura italiana, per mantenere sempre bella, diciamo viva la cultura attraverso la musica, ma anche per le nuove generazioni.
2: Marzo quindi, 2027, quindi.
3: Stiamo parlando di marzo 27.
4: Keep updated.
3: Yes, I will keep you updated on my social networks.
4: Perfect. E Gisella, hai parlato dell'importanza della musica per mantenere viva l'identità,
3: sì,
4: e la cultura italiana.
3: Sì, sì.
4: Nel corso della tua carriera, che si è svolta tra Australia e Italia, hai collaborato appunto con artisti importantissimi.
3: Sì.
4: Quanto è stata importante la musica per te, per mantenere vive le tue origini e la tua identità italiana?
3: È tutto perché senza la musica veramente non clicco, come si può dire, è la mia linfa vitale, ma mi rappresenta perché attraverso la musica rispecchia la mia anima, attraverso le esperienze che ho fatto nella mia carriera, le persone che ho conosciuto, parlo di Cutugno, parlo di Ricche e Poveri, Pupo, tutti questi artisti italiani che io ho aperto i concerti all'inizio della mia carriera qui, li ritrovo poi in Italia e quindi sono diventati amici e per me rappresentarmi in musica è il miglior modo, credo, per mantenere anche diciamo vivo la musica italiana. Qui in Australia bisogna veramente portarla davanti alle persone.
4: E abbiamo parlato di lingue, italiano, inglese, napoletano, che è riconosciuto,
3: esatto,
4: come lingua, e forse
3: sì, è una lingua, il
4: forse
3: napoletano.
4: Il fil rouge, il filo conduttore è la musica, poi come,
3: esatto,
4: come lingua universale.
3: Esatto, è quello, e tocca sempre l'anime delle persone, le emozioni. Vorrei sempre regalare delle emozioni a tutti, non solo italo-australiani, a tutti, perché la musica poi tocca tutti. Tocca il cuore. Quando siamo un pochino giù, basta che ci mettiamo una musica, magari ci porta un pochino su, ci cambia l'umore. O magari...
2: Quello ascoltare Radio SBS.
3: Sempre ascoltare SBS Italian. Signore e signori.
2: Brava. Una battuta finale.
3: Anzi, vi devo fare un jingle.
2: Giusto.
3: SBS. In Italia.
4: Registra, Carlo, registra.
2: E me l'hai rovinato, era già registrato.
3: Lo okay. Rifaccio? SBS in Italian. Oh, aspetta, SBS Italian.
4: Brava.
2: Perfetto, ottimo. È anche col

0: Battuta finale, allora.
1: Battuta finale, posso fare uno scoop?
0: Uno scoop, ok.
1: Certo, c'è una nuova, un nuovo jingle che ho scritto. Posso cantarla per Acqua Sant'Anna? Vogliamo solo dire un piccolo... sì, perché io scrivo ancora le pubblicità, lo sai che...
0: chiaramente.
1: Io ho fatto tantissime pubblicità.
0: Sì.
1: Bevi, bevi Acqua Sant'Anna, bevi, bevi... Bevi, bevila con me, nanna, nanna, nanna, nanna, Acqua Sant'Anna, bevila con me.
0: Solo perché sei tu questa smaccata pubblicità
2: per par condicio dopo pubblicizzeremo altre 30-40
1: che magari macchina. Potrebbe anche sponsorizzare SBS Italian.
0: Ecco. Senti, battuta finale, parlai prima di Sanremo, di Napoli, Sal da Vinci, ti è piaciuto o no?
1: Certo, vogliamo cantarli insieme?
2: Secondo me
1: Sal è un grandissimo artista, ha fatto una gavetta pazzesca, se lo merita tutto il suo successo dopo Rossetto Caffè 2 anni fa, ha avuto questa opportunità di andare a Sanremo e anche Eurovision.
2: Tu hai avuto l'opportunità di conoscerlo?
1: Io ho fatto un festival con lui nel 94 con Gianni Bella, lui era lì con Mia Martini in quell'anno lì. E quindi c'erano tantissimi, c'era anche Franco Fasani in quel festival 94 su canale Rete 4 Mediaset, l'ho conosciuto in quell'occasione lì un po' di anni fa.
0: Allora, tante carne al fuoco per la nostra ospite, cominciando dalle tracce che sono appena uscite all'album che uscirà alla fine dell'anno, e poi marzo-aprile una piccola trasferta da
1: un'altra. Non vedo l'ora di postare i miei amici qui in Australia a raccontarsi.
0: Gisella Cozzo, grazie per essere stata con noi su Radio SBS.
1: Grazie a tutti voi, grazie SBS.
2: Grazie a Gisella Cozzo. Noi ora ci prendiamo un'ultima brevissima pausa, poi rientriamo cambiando argomento e parlando di imprenditoria italiana qui Down Under.

0: starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: Ascoltateci in podcast su qualsiasi dispositivo mobile, gratuitamente. Visitate sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Audio App. Scaricate oggi la SBS Audio App per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.
5: E riprendiamo la linea in diretta dagli studi di Radio SBS con la nostra nuova puntata di Small Business Secrets, ovvero le storie dell'imprenditoria italiana Down Under.
6: E noi oggi vi raccontiamo la storia di Cerin Pasticceria, la pasticceria fondata a Brisbane da Giuseppe Caputo e Matteo Cerin, che in poco tempo è riuscita a conquistare clienti e appassionati di dolci italiani con un'offerta ispirata alla tradizione italiana.
5: E Giuseppe è venuto a trovarci e ci ha svelato il dietro le quinte di questa avventura imprenditoriale ai microfoni di Paolo Gallo.
7: Small Business Secrets, le storie delle piccole grandi aziende italiane in Australia.
8: Per la rubrica dedicata alle storie imprenditoriali degli italiani qui in Australia, questa mattina qui con me c'è Giuseppe Caputo di pasticceria Cerin di Brisbane. Ciao Giuseppe o Beppe?
9: Ciao, ciao a tutti, ciao. Beppe va benissimo.
8: Senti, pasticceria Cerin, tu non sei l'unico socio perché con te c'è un'altra persona, giusto?
9: Sì, c'è Matteo, che si chiama appunto Matteo Cerin. E lui è, diciamo, il creatore di tutti questi prodotti italiani. Lui è pasticcere da quando era teenager in Italia. E poi si è trasferito qua in Australia, a Melbourne, dove ha lavorato, è stato sponsorizzato in una pasticceria francese. E poi si è spostato a Brisbane perché dopo che ha preso il PR, perché comunque a Melbourne il tempo è quello che è, il clima è quello che è. E allora si è spostato qua a Brisbane. Sì, lui, diciamo che quando ci siamo conosciuti era il suo sogno fin da bambino avere la sua pasticceria, cioè la pasticceria col suo cognome, perché comunque anche in Italia, in Francia, le maggiori pasticcerie, bakery, prendono il nome dal baker. Io volevo pasticceria perché dava bene l'idea che siamo un po' diversi dal resto delle bakery, siamo prettamente italiani, quindi...
8: Senti, in che cosa siete diversi rispetto alle altre bakery?
9: Quando vieni da noi, diciamo, a provare i nostri prodotti, sembra veramente di essere in Italia. Quindi noi volevamo appunto dare questa impressione ai clienti di avere un prodotto diverso rispetto all'offerta che c'è in questo momento, diciamo, in Australia. Usiamo prodotti italiani, usiamo il burro che viene dalla Nuova Zelanda, il cioccolato belga. E la farina deve essere italiana.
8: Quali sono i prodotti di pasticceria che producete ogni giorno?
9: Facciamo i mignon, quindi i mini, che sarebbero la tipica pasticceria piccola che usiamo in Italia. Noi in Italia li vendiamo a chilo, qua ovviamente a chilo non funzionerebbe, li vendiamo a unit. Vendiamo mini, poi individual portion cake, poi vinoiserie in francese, che sarebbe comunque tutti gli sfogliati salati e focacce. Quindi diciamo che abbiamo due frighi display con tutta la roba refrigerata, tra cui i pasticcini piccoli e quelli individual portion, e poi abbiamo tutti gli sfogliati con i savory. Offriamo anche caffè, usiamo un blend che arriva appunto da Melbourne, si chiama Veneziano, è una piccola famiglia di origini italiane, il loro caffè è molto buono. Il nostro core business sono appunto i pasticcini e le pastries, gli sfogliati. Noi facciamo cornetti, quindi non croissant, diciamo che sono più digeribili, noi in Italia usiamo più uova e un po' meno burro negli impasti, quindi la gente apprezza molto perché comunque è anche mo roba molto più leggera da digerire rispetto al classico croissant francese che è pieno di burro, diciamo, dai.
10: Senti, ma come è iniziata questa attività tra te e il tuo socio? Come è nata l'idea? Insomma, hai detto prima che ha sempre avuto l'idea di aprire una propria pasticceria, ma come è nato l'incontro tra di voi?
9: Noi ci siamo conosciuti praticamente un anno, poco meno di un anno prima di decidere di fare questa esperienza. Ci siamo conosciuti tramite un amico in comune. Lui ci ha fatto conoscere. Questo era il mio sogno fin da quando sono arrivato, diciamo, qui in Australia. Io ho gestito ristoranti dal 2012, praticamente da quando sono arrivato, 2013. La pasticceria mi ha sempre attratto anche come stile di vita, nel senso io sono una persona che si sveglia abbastanza presto la mattina, quindi per me non è stato un problema. Quello era il mio sogno, aprirmi una pasticceria o un caffè dove comunque potessi avere una life balance abbastanza migliore di quella che ti permette di avere la ristorazione generale, quindi i ristoranti. Quindi ci siamo conosciuti, abbiamo fatto un primo meeting e la cosa curiosa è stata che io ho un amico che ha una real estate, commercial real estate, mi ha mandato le foto di questa bakery. E caso strano, anche Matteo aveva sott'occhio la stessa location mia. Quindi è stato, diciamo, una sorpresa perché eravamo tutti e due interessati alla stessa location, avevamo tutti e due le stesse intenzioni. E diciamo che ci siamo trovati subito perché lui nella production è un maestro, ha un'esperienza fantastica. Io ho tanta esperienza nel gestire questo tipo di business, quindi in hospitality. I primi mesi sono stati molto difficili perché non ci aspettavamo una risposta del genere da parte della clientela.
10: Io intanto ricordo ai nostri ascoltatori che siamo in collegamento con Giuseppe Caputo di pasticceria Cerin a Brisbane, che appunto ci sta raccontando tutta la sua avventura imprenditoriale. Beppe, raccontami quali sono le challenge, diciamo, le difficoltà che incontri nel day by day, ma anche quelle che avete incontrato nel momento in cui avete deciso di aprire questa pasticceria.

0: Diciamo che le prime challenge erano appunto programmazione dell'apertura di questo locale, perché comunque il fit out è stato molto difficile, il design, eccetera, eccetera. Siamo rimasti nel nostro budget, quindi questo è stato perfetto, eravamo molto contenti. Le challenge quando si apre un business, secondo me, è a trovare il giusto compromesso con il tuo socio. Questa secondo me è la cosa più importante, perché molti business purtroppo falliscono perché non c'è questo commitment e non c'è questa intesa col proprio socio. Quindi noi siamo riusciti a trovare, diciamo, la quadra fin dall'inizio. Ongoing challenges sono soprattutto il rincaro dei prezzi degli ingredienti. Queste sono comunque cose che bisogna sempre tener conto.
1: Senti, io guardando
0: Quindi,
1: il vostro sito ho visto che ci sono tante belle foto dei pasticcini che offrite tutti i giorni e quindi vedo il bignè, il pasticcino con le fragole, la mini cola d'aragosta che io chiamo personalmente la sfogliatella e poi vedo anche la millefoglie, insomma tutti i prodotti che sono facili da incontrare in una pasticceria italiana in Italia. Non sono così facili da incontrare qui in Australia, in qualsiasi bakery, dove molto spesso si trovano un po' sempre gli stessi prodotti. Avete
0: esatto, sì.
1: avuto o avete delle difficoltà nel far accettare questi prodotti al vostro pubblico, chiamiamolo così, ai vostri clienti che non sono completamente o non sono tutti italiani? O questo genere, diciamo, di cibo è stato accettato fin da subito?
0: Guarda, ti dico una cosa, siamo italiani, quindi questo è già un punto in più a nostro favore, perché comunque siamo famosi in tutto il mondo per il bel paese, per il buon cibo, e quindi diciamo che si vendono già a priori questi prodotti. Per dirti una cosa, forse l'unico prodotto che molta gente non ha mai provato e quando lo vede la prima volta è curioso, secondo me potrebbe essere il babà. Perché comunque, sai, una tortina con rum syrup per loro è un po' strana come cosa, no? Però l'apprezzano molto. Le code d'aragosta sono eccezionali, ne vendiamo a tonnellate.
1: Prima di chiederti un consiglio, che è un po' sempre la domanda finale di questo genere di interviste, volevo chiederti un po' di riassumere in breve il tuo percorso da italiano qui in Australia. Quindi quando sei arrivato, perché sei arrivato e come sei arrivato ad oggi, ecco.
0: Io sono arrivato a fine 2012 con un working holiday. Sì, diciamo era per un'esperienza personale, anche perché in Italia non ero più felice con me stesso, con quello che facevo, non mi sentivo molto realizzato. Sono arrivato nel 2012 e diciamo che ho trovato un ristorante di nuova apertura e sono stato assunto direttamente là e dopo 8 mesi mi hanno offerto la sponsorship. Quindi io ho fatto tutte le trafile della sponsorship, come moltissimi ragazzi che vengono qua in Australia. Dopo la sponsorship ho continuato a lavorare come restaurant manager per altri anni, fin quando poi ho deciso di aprire qualcosa per me stesso.
1: L'ultima domanda riguarda i consigli che tu potresti dare ad un italiano che sta iniziando la sua attività imprenditoriale qui in Australia. Non tanto consigli dal punto di vista imprenditoriale semplici, ma consigli dal punto di vista imprenditoriale in Australia, quindi come fare attività e imprese in Australia. Che consigli daresti?
0: Guarda, di rimanere sempre con i piedi per terra, di essere umili, di valutare un po' i rischi. Poi io sono comunque un imprenditore giovane, quindi ho tantissime altre cose da imparare. Però sì, è un industry molto, molto difficile, ovviamente. Però quello che direi è che se qualsiasi persona volesse aprirsi un ristorante o un caffè, devono essere pro customers, quindi se non hanno un customer service eccellente, di non provarci neanche, perché comunque bisogna, anche se il prodotto non è eccellente, comunque il servizio è molto buono, la gente ti dà sempre una seconda opportunità, si può sempre migliorare sia da parte del servizio che del prodotto.
1: Senti Beppe,
0: Sì.
1: se qualcuno all'ascolto volesse venire a trovarvi a Brisbane, dove vi si può trovare?
0: Noi siamo in 29 Logan Road in Woolloongabba, siamo a 2 passi dallo stadio al Gabba Stadium di Woolloongabba. Sì, ci trovate subito, è una stradina chiusa, molto, molto tranquilla e ci vedrete subito.
1: E invece sui social dove vi si può trovare?

0: potete trovare su cerin_pasticceria, potete vedere tutti i nostri prodotti, le new entry e tutti, diciamo, i prodotti updated giornalieri e gli special anche del nostro negozio, diciamo.
1: Grazie mille Beppe, in bocca al lupo per tutto.
0: Grazie Paolo, grazie mille, un bacione a tutti, grazie.
2: E questa che avete ascoltato era la storia di Cerin Pasticceria e la voce di Beppe era Giuseppe Caputo, che insieme a Matteo Cerin ha proprio organizzato la sua pasticceria dedicata ai dolci italiani.
3: Intervista realizzata da Paolo Gallo, che ci porta alla conclusione del programma di oggi. Noi vi ringraziamo come sempre per essere rimasti all'ascolto fino ad ora e vi ricordiamo che potrete ritrovare il programma integralmente online su sbs.com.u/italian, e programma che tornerà poi in diretta come sempre domattina dalle 8 alle 10. Quindi da Jacopo Iannelli
2: e Carlo Reglia è veramente tutto, una buona giornata,
3: a domani.